0: arme pacho.
1: It inyo or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio. Or radio. Or radio.